Era voi! Era voi! Sai da il Cusco! Metta il Cusco che è su altra! Vai!